0: Alpha.
1: 2 Alpha.
0: 2 Bravo.
1: 2 Bravo.
0: 2 Charlie.
1: 2 Charlie, go.
0: 920 Alpha.
1: 20 Alpha.
0: 20 Bravo.
1: 20 Bravo.
0: 3 Mobile.
1: 3 Mobile.
0: 3 Alpha.
1: 3 Alpha Mobile.
0: 3 Bravo.
1: 3 Bravo.
0: 3 Charlie.
2: 3 Charlie.
0: 3 Delta.
2: 3 Delta.